0: Vabbè, vedi.
1: Cazzo, quanti anni di giovani sono andati avanti in Roma?
2: Bruce. 113, 10 YMCA, Lima Zulu, Delta 9918, Abbas.
1: Bruce.